0: di quei neri di Iwana, da ridoli dei vera.
1: Cibo. Cibo. Cibo.
2: Zumbani Tambo. Ari tue.
3: Blindelani vangwe hafa.
4: Didoni bonachi koroni.
5: Abdullah! Abdullah! Abdullah!